0: per durare.
1: La miglior musica sempre.
2: Fim de semana começa agora. No weekend, comercial, com Wilson Honrado.